Aleluia. Mais uma vez. Che, che, che, che, che, che, che, che, che, pau, pau, pau, pau, che, che, che, che, che, che, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, outra vez, che, che, che, che, ahê.